ana premeru jinem amma gana mani nyinara nige zendasa onyi kabia endasa onyi kesu endasa onyi nse yeze amma inanome nyinara ati inanome yadase iwitie menda nepeyi umami ewo umami taso meru jinem na yada humasa.